0: Oh yeah, I love her.
1: Quante parole
0: tu
1: fai, non è
0: amore,
1: lo sai, so poi la fine.
2: RMF 80's Disco.